0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: l'indovinello del giorno.
1: È figlio di tuo padre e di tua madre, ma non è tuo fratello e neanche tua sorella. La risposta è... sei tu.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi fa divertire e mi fa dimenticare di essere disoccupato.
1: Radio Margherita ti fa divertire e ti fa dimenticare di essere disoccupato. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pupo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pupo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Forse. Io solo senza te. Su di noi.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Elodie, dimenticarsi alle 7.

arrivare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: L'omertà non protegge, rende solo più forte chi usa la violenza per imporre il proprio potere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 3 e 51 minuti.

0: un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

sono Mario e vi chiamo da Pozzuoli. Ascolto Radio Margherita perché è una radio che fa appassionare, mi fa ritornare indietro negli anni. Ed è bello ascoltare determinare un certo tipo di musica. Grazie.

Radio Margherita. Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

Marisa Sannia è nata a Iglesias, in Sardegna, il 15 febbraio 1947 ed è stata una cantautrice e attrice italiana. Nota per alcuni successi di musica leggera negli anni 60, è stata interprete di canzoni d'autore e ha poi iniziato una ricerca artistica che l'ha portata a diventare un'apprezzata cantautrice in lingua sarda. È stata conosciuta anche con il soprannome La Gazzella di Cagliari, perché fu apprezzata giocatrice di basket. Dopo aver vinto il concorso nazionale RAI per Voci Nuove, il suo talento venne notato dal giurato Sergio Endrigo, con cui stabilì uno speciale rapporto destinato a durare per tutto il resto della vita. Importante, nell'ascesa della cantante, risultò anche l'affermazione conseguita nell'estate dello stesso 1967 al Festival Bar, dove si classificò terza e vinse il premio della critica discografica. Numerose, fra la fine dei 60 e i primi anni 70, le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, presentando in tali occasioni varie canzoni di successo. Nel suo repertorio, di facile ascolto in molti dei suoi brani più noti, la Sannia non mancò comunque di sperimentare la canzone pop d'autore, talvolta anche a scapito del successo, cosa che la porterà a incidere brani, oltre che di Endrigo, a cui dedicò il suo secondo album, e Bacalov, anche di Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, De Moraes e De Angelis, fra gli altri. Grazie alla sua avvenenza, la Sannia ebbe modo di apparire in numerose riviste illustrate anche in veste di indossatrice, fotomodella e, più raramente, interprete di fotoromanzi. Nei primi anni 70, percependo il graduale esaurimento della sua stagione canora più fortunata, la Sannia si dedicò anche al teatro, partecipando a due musical, opere folk, vennero chiamate dal loro ideatore Tony Cucchiara, di notevole successo Caino e Abele, 1973. Marisa Sannia ha all'attivo moltissime partecipazioni in lavori di altri artisti, e alcune sue composizioni sono state interpretate anche in Spagna. Ha pubblicato 8 album in lingua italiana e sarda. Marisa Sannia muore a Cagliari il 14 aprile 2008, all'età di 61 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Marisa Sannia ricordiamo: L'amore è una colomba, Gli occhi miei, Tutto o niente, Casa Bianca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Marisa Sannia.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Lorenzo Fragola. Qualsiasi cosa, tutto.
1: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: di noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Val Padana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio. Oggi è l'onomastico di Ignazio. Il nome ha origine latina e significa fuoco. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 31 luglio del 1969, la sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 75 foto. Lo scioglilingua di oggi è: Sammassi sassi su sassi, fai massa di sassi, non masso di sassi né massa di massi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il colmo per una disoccupata, chiamarsi Assunta. Ed ora l'aforisma del giorno. Il tuo atteggiamento decide la qualità della tua vita. Il consiglio della nonna di oggi è: avete preparato una frittata ma si è attaccata al fondo della padella e non volete romperla per metterla nel piatto di portata? Copritela ermeticamente con un coperchio per 2 o 3 minuti. Il vapore che si formerà all'interno vi permetterà di staccarla con grande facilità. Adesso l'indovinello del giorno. È fatto per essere fregato. Risposta è il fiammifero. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Mimmo Manetta di Cammarata. Chiamo da Porto Empedocle. Il mio proverbio è questo: una delle più grandi virtù è quella di saper masticare fiele e sputare miele. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ansa, dal latino, significato manico, per estensione sporgenza, in senso figurato, pretesto, significa inoltre forte sinuosità di corso d'acqua, meandro.

0: La legalità non è un concetto astratto, è la possibilità concreta di vivere senza paura, di lavorare senza ricatti, di crescere senza condizionamenti criminali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti da Radio Margherita. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Prima fermata a Palermo. Qui sale a bordo Francesca Montesanto. Il treno riparte e la prossima stazione è Enna. Gli auguri salgono a bordo per Leonardo Larice. Il convoglio ferma a Termini Imerese, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Clelia Brugnone. Prossima destinazione, Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove festeggiamo Filippo Picicuto. Fermata a Torino, dove aspettano gli auguri per Luigi Boscia. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Selargius, in provincia di Cagliari, per gli auguri a Fabio Vacca. Ultima fermata a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui scendono gli ultimi auguri per Alessio Piazza. Il nostro treno degli auguri ha concluso il suo viaggio per oggi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Giuni Russo, la sua figura.

0: un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni.
2: Oggi in compagnia degli
1: Stadio.
3: Sono piene le mie stanze

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Stadio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Dall'altra parte dell'età, in questo vortice, le mie poesie per te, montagne russe, sei tutto quello che ho e ti sto ancora cercando.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Jimmy Fontana.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 6 e 33 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Stoico. Stoico, dal latino stoicum, a sua volta dal greco stoikos, che deriva da stoa, portico, significato impassibile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Chiromante. Chiromante, dal greco cheiromantis, voce composta da cheir, mano, e mantis, indovino. Significato: chi esercita la chiromanzia, l'arte di leggere il futuro attraverso le linee della mano.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Vangelo. Vangelo, dal latino cristiano evangelium, dal greco Evangelion, buona novella. Significato: annuncio della venuta di Gesù Cristo, del suo insegnamento, della morte e resurrezione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anarchia. Anarchia, dal greco ana e arche, comando, potere. Significato: mancanza di governo. Per estensione, disordine.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Equipe 84. Tutta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Castelbuono, in provincia di Palermo, per il compleanno di Mario Schicchi Cantaesona. Proseguiamo, spostandoci a Ragusa, si festeggia il compleanno di Melania. Proseguiamo verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Giovanni Varisco. Auguri da Surano, in provincia di Lecce, per Marcello Cartanì. Notizia in arrivo, a Palermo, oggi spegne le candeline Serena di Mattia. Spazio anche per Enrico Mura di Cagliari. Auguri. Festeggiamenti in corso a Trecastagne, in provincia di Catania, per il compleanno di Pippo Pitrolino. Chiudiamo con gli auguri a Antonio Chiarenza di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Elodie, sono pazza di te.
2: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto.

0: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

Anche se non partirai, mi vedo sempre solo con quella valigia in mano. Cerco un cielo che ricordi quei momenti tristi solamente per dire a me stesso: non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, io mi chiamo Mario e chiamo da Catania. Vorrei dire una cosa molto importante. Io da ottobre sono disoccupato, ero un operaio edile di primo livello. Adesso la ditta a Catania dice che non mi può più pagare. Però hanno gli albanesi, i rumeni che stanno lavorando a 35 euro al giorno. Io, che sono nato qui, devo adesso emigrare in Svizzera perché ho parenti a Lugano e loro lavorano sul mio territorio. È giusto, io devo questa terra ai politici, a coloro che lavorano questa terra. Devo emigrare con la mia famiglia e loro qui stanno lavorando. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Roques e la pioggia che va. Sotto una...

0: giorni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Peppino Gagliardi. Gocce di mare.
1: È inutile pensare a giorni ormai lontani.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Dicono che il pesce faccia bene al cervello. È vero, lo mangio tutti i giorni. Ecco che se ne va un'altra teoria.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota. Sì, ma con le esperienze che girano non è male.
1: L'angolo del sorriso.
2: In uno stadio di calcio ci sono 22.000 persone con molto bisogno di fare sport che ne guardano altre 22 che avrebbero tanto bisogno di riposarsi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Dilemma dai.
1: La mafia si insinua nelle fragilità della società approfittando dei bisogni. Per questo rafforzare la scuola, la cultura e la solidarietà è anche un modo per combatterla.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ivan Graziani, Pasqua.
2: Mi accorgo adesso che è già Pasqua.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Buongiorno a tutti da Radio Margherita. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Prima fermata a Palermo. Qui sale a bordo Francesca Montesanto. Il treno riparte e la prossima stazione è Enna. Gli auguri salgono a bordo per Leonardo Larice. Il convoglio ferma a Termini Imerese, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Clelia Brugnone. Prossima destinazione, Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove festeggiamo Filippo Picicuto, fermata a Torino, dove aspettano gli auguri per Luigi Boscia. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Selargius, in provincia di Cagliari, per gli auguri a Fabio Vacca. Ultima fermata a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui scendono gli ultimi auguri per Alessio Piazza. Il nostro treno degli auguri ha concluso il suo viaggio per oggi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Val Padana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Luca Barbarossa, portami a ballare.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi,

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Tonino, dalla provincia di Lecce. Vorrei sapere se qualche politico non sente tutti gli appelli che vengono mandati da Radio Margherita o fa finta di non sentire. Politici, razza di infami, avete reso l'Italia, gente brava, gente buona, una massa di razzisti. Avete reso gli italiani razzisti e continuamente della gente fa degli appelli contro gli extracomunitari. Ecco che siete stati capaci a fare. Tornate tutti a casa, andate a zappare, non potete fare altro. Farabutti, infami, andate a zappare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Iva Zanicchi, per vivere.
3: Tutti

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio. Oggi è l'onomastico di Ignazio. Il nome ha origine latina e significa fuoco. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 31 luglio del 1969, la sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 75 foto. Lo scioglilingua di oggi è: Sammassi sassi su sassi, fai massa di sassi, non masso di sassi né massa di massi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il colmo per una disoccupata, chiamarsi Assunta. Ed ora l'aforisma del giorno. Il tuo atteggiamento decide la qualità della tua vita. Il consiglio della nonna di oggi è: avete preparato una frittata ma si è attaccata al fondo della padella e non volete romperla per metterla nel piatto di portata? Copritela ermeticamente con un coperchio per 2 o 3 minuti. Il vapore che si formerà all'interno vi permetterà di staccarla con grande facilità. Adesso l'indovinello del giorno. È fatto per essere fregato. Risposta è il fiammifero. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Mimmo Manetta di Cammarata, chiamo da Porto Empedocle. Il mio proverbio è questo: una delle più grandi virtù è quella di saper masticare fiele e sputare miele. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ansa, ansa, dal latino, significato manico, per estensione sporgenza, in senso figurato, pretesto, significa inoltre forte sinuosità di corso d'acqua, meandro.
3: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
4: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: lato opposto.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Mondo del calcio e dello sport
2: sempre
3: italiano,
2: informati
3: tutto per
2: con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno da Radio Margherita e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Castelbuono, in provincia di Palermo, per il compleanno di Mario Schicchi Cantaesona. Proseguiamo, spostandoci a Ragusa, si festeggia il compleanno di Melania. Proseguiamo verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Giovanni Varisco. Auguri da Surano, in provincia di Lecce, per Marcello Cartanì. Notizia in arrivo, a Palermo, oggi spegne le candeline Serena di Mattia. Spazio anche per Enrico Mura di Cagliari. Auguri. Festeggiamenti in corso a Trecastagne, in provincia di Catania, per il compleanno di Pippo Pitrolino. Chiudiamo con gli auguri a Antonio Chiarenza di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo, insieme. Amore.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
0: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
0: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Figlio, figliastro e nepote, quello che fai è tutto perduto. Penso che la traduzione parla da sola.
4: Gianni da Cagliari, questo è il mio proverbio. Chi ni cantara in letto o in mesa o è maccu o è ferto. Che significa chi canta a tavola o a letto o è matto o è malato. Grazie, arrivederci a tutti.
5: Mi chiamo Rosario e chiamo da Siracusa. Il mio proverbio è questo. Più lunga è la pensata, più dossa è la minchiata. In italiano significa quando uno deve dire una bugia e tu gli fai la domanda, prima di rispondere aspetti un attimino in modo che bugia puoi dire. Grazie a tutti.
6: Sono Salvatore da Palermo. Il mio proverbio è u tinto u lo stare a provare, cacchio sacco prove, chio tinto trove. Vuol dire che una persona, se è cattiva, rimarrà sempre cattiva. Puoi continuare a provare sperando che cambi, ma cattiva è e cattiva rimane.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo fare un appello a tutti i mariti. Trattate bene le mogli ogni giorno. Fategli vedere il vostro amore, perché solo così ve la terrete stretta bene e sarete trattati con interessi molto molto bene. Ciao, grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 9:50.
0: Buongiorno a tutti da Radio Margherita. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Prima fermata a Palermo. Qui sale a bordo Francesca Montesanto. Il treno riparte e la prossima stazione è Enna. Gli auguri salgono a bordo per Leonardo Larice. Il convoglio ferma a Termini Imerese, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Clelia Brugnone. Prossima destinazione, Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove festeggiamo Filippo Picicuto. Fermata a Torino, dove aspettano gli auguri per Luigi Boscia. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Selargius, in provincia di Cagliari, per gli auguri a Fabio Vacca. Ultima fermata a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui scendono gli ultimi auguri per Alessio Piazza. Il nostro treno degli auguri ha concluso il suo viaggio per oggi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Thank you.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. Lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuati dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Andrea Bocelli e Giorgia. Vivo per lei.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mario Zelinotti. Un colpo al cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio.
2: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Marisa Sannia è nata a Iglesias, in Sardegna, il 15 febbraio 1947 ed è stata una cantautrice e attrice italiana. Nota per alcuni successi di musica leggera negli anni 60, è stata interprete di canzoni d'autore e ha poi iniziato una ricerca artistica che l'ha portata a diventare un'apprezzata cantautrice in lingua sarda. È stata conosciuta anche con il soprannome La Gazzella di Cagliari, perché fu apprezzata giocatrice di basket. Dopo aver vinto il concorso nazionale RAI per Voci Nuove, il suo talento venne notato dal giurato Sergio Endrigo, con cui stabilì uno speciale rapporto destinato a durare per tutto il resto della vita. Importante, nell'ascesa della cantante, risultò anche l'affermazione conseguita nell'estate dello stesso 1967 al Festival Bar, dove si classificò terza e vinse il premio della critica discografica. Numerose, fra la fine dei 60 e i primi anni 70, le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, presentando in tali occasioni varie canzoni di successo. Nel suo repertorio, di facile ascolto in molti dei suoi brani più noti, la Sannia non mancò comunque di sperimentare la canzone pop d'autore, talvolta anche a scapito del successo, cosa che la porterà a incidere brani, oltre che di Endrigo, a cui dedicò il suo secondo album, e Bacalov, anche di Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, De Moraes e De Angelis, fra gli altri. Grazie alla sua avvenenza, la Sannia ebbe modo di apparire in numerose riviste illustrate anche in veste di indossatrice, fotomodella e, più raramente, interprete di fotoromanzi. Nei primi anni 70, percependo il graduale esaurimento della sua stagione canora più fortunata, la Sannia si dedicò anche al teatro, partecipando a due musical, opere folk, vennero chiamate dal loro ideatore Tony Cucchiara, di notevole successo Caino e Abele, 1973. Marisa Sannia ha all'attivo moltissime partecipazioni in lavori di altri artisti e alcune sue composizioni sono state interpretate anche in Spagna. Ha pubblicato 8 album in lingua italiana e sarda. Marisa Sannia muore a Cagliari il 14 aprile 2008, all'età di 61 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Marisa Sannia ricordiamo L'amore è una colomba, Gli occhi miei, Tutto o niente, Casa Bianca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Marisa Sannia.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. Lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Castelbuono, in provincia di Palermo, per il compleanno di Mario Schicchi Cantaesona. Proseguiamo, spostandoci a Ragusa, si festeggia il compleanno di Melania. Proseguiamo verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Giovanni Varisco. Auguri da Surano, in provincia di Lecce, per Marcello Cartanì. Notizia in arrivo, a Palermo, oggi spegne le candeline Serena di Mattia. Spazio anche per Enrico Mura di Cagliari. Auguri. Festeggiamenti in corso a Trecastagne, in provincia di Catania, per il compleanno di Pippo Pitrolino. Chiudiamo con gli auguri a Antonio Chiarenza di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Valeria e chiamo da Torino. Allora, io adesso sento alla televisione che stanno chiudendo un'altra fabbrica perché secondo loro inquina. Adesso, oramai l'Italia è senza fabbriche. Vorrà dire che noi andiamo a chiedere l'elemosina agli stranieri, perché tutte le fabbriche che erano qui sono andate all'estero, perché lui invece non inquina niente, anche se è pieno di fabbriche. Andremo a chiamare aiuto e andremo col piattino a prendere i soldi e ci faremo mantenere da loro. Cioè, ma come si può ragionare in questo modo, signore?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pupo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Forse. Io solo senza te. Su di noi.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 11 e 23 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
6: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: bere.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Le immagini e le notizie che arrivano, continuano ad arrivare da Ceuta, che è una parte di territorio spagnolo sulla sponda sud del Mediterraneo, attorno ci sono soltanto il mare e il territorio del Marocco. Le immagini e le notizie ci parlano di migliaia di persone che dal Marocco tentano di arrivare in quel lembo d'Europa. E questo ha scatenato anche una tempesta diplomatica, perché l'Italia, proprio il nostro paese, il nostro governo, ha chiesto che sia sospeso il trattato di Schengen per quanto riguarda la Spagna. Come dire, non ci può essere libera circolazione dalla Spagna verso l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea, sinché c'è questa situazione incontrollabile. La paura ovviamente è che si riversino immigrati irregolari anche nel nostro paese. E qui però c'è la suprema contraddizione, perché se è vero che lì, ma confinate appunto perché attorno c'è il mare o il ritorno in Marocco, sono arrivati migliaia di giovani marocchini e comunque africani in cerca di un futuro migliore, in cerca di un approdo verso l'Europa, è vero che i numeri sono ancora molto minori di quelli che ad esempio sono stati gli immigrati irregolari che sono entrati in Italia negli ultimi 12 mesi. E allora perché verso la Spagna sì e verso l'Italia no delle misure di questo tipo, delle misure di sigillo dei confini? È quello che ha risposto la Spagna, ovviamente irritata e convocando il nostro ambasciatore a Madrid. Non è una tempesta in un bicchiere d'acqua, è in Italia come in Spagna la partita preelettorale, perché in Italia e in Spagna siamo vicini al voto e ognuno vuol mostrarsi più forte dell'altro, rivale, avversario o di idee politiche diverse.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Io che

0: Radio Margherita Notizie.
1: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
1: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
0: Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.

Io sono Mimmo da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è la chiave che apre tutti i cassetti dei miei ricordi. Grazie tante, Radio Margherita. Radio.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella.
3: Questa

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Luciano De Crescenzo?
2: La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: rivoluzione, riflessione e televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali.
1: Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve. Sa cosa diceva Billings? Ci sono un sacco di persone in questo mondo che passano così tanto tempo a controllare la propria salute che non hanno più il tempo per godersela.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 12 e 53 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Radio Margherita Notizie.
4: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
5: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
4: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Canzoni napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io chiamo dalla Calabria e mi chiamo Armando e volevo creare un interrogativo. Da dove vengono tutti quei milioni di euro che circolano nel mondo dello sport, in particolare nel mondo del calcio? E chiedo al nostro primo ministro di intervenire affinché questa circolazione di denaro venga controllata e frenata, perché potrebbe coprire molto il deficit del nostro Stato. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Nomadi, il fiore nero.

Mi questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 13 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Lavora come se tu non avessi bisogno di soldi. Ama come se tu non fossi mai stato ferito. E balla come se nessuno stesse guardando.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Michele Rovere da Vallebona, in provincia di Imperia, e volevo mettere l'attenzione su i lavoratori autonomi, che ci sia una tutela da parte dello Stato, una garanzia verso chi va a lavorare per privati, perché è importante. Ecco, siamo il carro trainante della società, siamo delle persone oneste, volenterose, che lavorano con serietà e tante volte non vengono pagate.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 13 e 56 minuti.
3: Radio Margherita. Amica fedele.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina ha individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
1: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gianni Martino, sono di Castroviso, di provincia di Cosenza. Vorrei rispondere a quel signore che parlava di prevenzione, ma come si fa a fare prevenzione quando le liste d'attesa sono così lunghe? Passano dei mesi, come si fa a fare prevenzione? Questo è l'interrogativo, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: Siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Avete in casa oggetti o mobili in ottone e volete lucidarli? Il metodo più veloce è quello di sfregarne la superficie con una spugnetta imbevuta di ammoniaca pura. Il risultato sarà sorprendente.
1: I consigli della nonna.
2: Per rendere più lucenti le posate di acciaio, strofinale con mezzo limone prima di lavarle come al solito.
1: I consigli della nonna.
2: Un sistema per eliminare i cattivi odori da frigorifero è quello di mettere 3 o 4 tappi di sughero su ripiani differenti. Sostituire periodicamente.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
1: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Sabrina da Taranto. Vorrei lasciare questo messaggio. Taranto non è solo Diossina, non è solo Ilva, ma è anche un museo archeologico molto bello, forse uno dei più belli del mondo. È anche un mare fantastico ed è anche una gente davvero accogliente e pronta ad ospitare il turismo che purtroppo finora non c'è stato.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 14 e 59 minuti.

0: Sono Daniel da Catania. Ascolto Radio Margherita perché mia moglie si chiama Margherita e le voglio bene più della mia vita. E poi fate delle canzoni fantastiche. Complimenti.
1: Radio Margherita. Canzoni fantastiche. Anche a Catania.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Un giorno insieme con Adriano Celentano. Torna fra un'ora.
1: Orietta Berti. Siamo così.

0: Canzoni napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le immagini e le notizie che arrivano, continuano ad arrivare da Ceuta, che è una parte di territorio spagnolo sulla sponda sud del Mediterraneo, attorno ci sono soltanto il mare e il territorio del Marocco. Le immagini e le notizie ci parlano di migliaia di persone che dal Marocco tentano di arrivare in quel lembo d'Europa. E questo ha scatenato anche una tempesta diplomatica, perché l'Italia, proprio il nostro paese, il nostro governo, ha chiesto che sia sospeso il trattato di Schengen per quanto riguarda la Spagna. Come dire, non ci può essere libera circolazione dalla Spagna verso l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea, sinché c'è questa situazione incontrollabile. La paura ovviamente è che si riversino immigrati irregolari anche nel nostro paese. E qui però c'è la suprema contraddizione, perché se è vero che lì, ma confinati appunto perché attorno c'è il mare o il ritorno in Marocco, sono arrivati migliaia di giovani marocchini e comunque africani in cerca di un futuro migliore, in cerca di un approdo verso l'Europa, è vero che i numeri sono ancora molto minori di quelli che ad esempio sono stati gli immigrati irregolari che sono entrati in Italia negli ultimi 12 mesi. E allora perché verso la Spagna sì e verso l'Italia no delle misure di questo tipo, delle misure di sigillo dei confini? È quello che ha risposto la Spagna, ovviamente irritata e convocando il nostro ambasciatore a Madrid. Non è una tempesta in un bicchiere d'acqua, è in Italia come in Spagna la partita preelettorale, perché in Italia e in Spagna siamo vicini al voto e ognuno vuol mostrarsi più forte dell'altro, rivale, avversario o di idee politiche diverse.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Non esistono piccoli favori o piccoli compromessi con la mafia. Ogni cedimento apre la strada dietro un sistema che toglie libertà a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 15:57.

0: Ora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, almeno 34 i corpi dei migranti finora recuperati. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia in segno di protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dall'Italia. È stato recuperato stamani il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi. La diva Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni, campione esemplare anche di lealtà e di dedizione, il messaggio della Premier Meloni. I funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: solamente italiana. E poi vi darei il premio Nobel per la cultura e l'educazione che diffondete con i vostri messaggi. Grazie Margherita, ciao, buon lavoro.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Caterina Caselli. Perdono.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 16:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Di giorno è piena, di notte spesso è vuota. La risposta è la scarpa.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la tua radio.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, è ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, almeno 34 i corpi dei migranti finora recuperati. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia in segno di protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dall'Italia. È stato recuperato stamani il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi. L'addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Campione esemplare anche di lealtà e di dedizione, il messaggio della Premier Meloni. I funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora condizioni anticicloniche, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili limitatamente ai settori montuosi del nord. Alpi e prealpi potranno risentire ancora una volta di locali rovesci o temporali di calore. Caldo intenso ed opprimente si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con punte massime elevate attorno ai 38-39 gradi e con alto livello di umidità. Un caldo pesante anche nella notte e all'alba, sarà un clima tropicale. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che tale situazione si presenterà analoga anche domenica e nella nuova settimana. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Modà, l'ultimo viaggio.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Paola da Palermo. Io volevo dare un consiglio a tutti i figli che ascoltano, i figli del mondo. Volevo dire solo una cosa: le mamme siamo delle persone più importanti della vita e non li dobbiamo abbandonare. Io ho scritto un pensiero, se lo posso dire.

0: con il brano Una casa in cima al mondo. Si sono confrontati oggi Mina e Pino Donaggio. Confronti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Alleluia! Alleluia! Dall'ebraico Alleluia! Lodate il Signore. Fu introdotto da Gregorio Magno. Significato: nella liturgia cattolica è espressione di gioia, lode a Dio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spatola. Spatola. Dal latino spatula, diminutivo di spata, spada. Significato: arnese per impastare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quisquilia. Quisquilia. Dal latino quisquilie, ossia rifiuti, immondezze. Significato: impurità. In senso figurato, sciocchezza, bazzecola.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adone. Adone. Dal latino Adon. Nome del giovane figlio del re Cinira, amato da Afrodite. Significato: giovane e bellissimo e fatuo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: La dignità di ogni individuo va riconosciuta e tutelata sempre, senza eccezioni e senza condizioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Giovanni e ascolto da Catania. Ero in strada, in autostrada, allora mi è sorto un lampo e volevo fare questo annuncio praticamente perché per quelli malati di depressione, i quali praticamente in questo momento la staranno pensando negativamente. Allora ragazzi, ascoltatemi, tu che mi stai ascoltando in questo momento e i pensieri sono talmente negativi che da ex l'ho superato io e so cosa significa. Con la forza di volontà si ottiene tutto, credimi sinceramente, ti do la mia parola, credimi, ti do la mia parola a te che sei in ascolto, che stai male, che con la forza di volontà e l'aiuto di qualche psicofarmaco riesci a superarla. Mi darai conferma. Ciao Radio Margherita, sei grande.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 17:53.

0: Notizie.
1: Bentrovati, la guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente. L'ultima esternazione di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato siti militari americani in Kuwait e di aver colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 i corpi recuperati. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia valuta misure analoghe. Si intensifica la quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 11 città, domani saranno 19. Sulle autostrade il grande esodo dei vacanzieri nel fine settimana, attesi 26 milioni di spostamenti. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Il mio nome è Massimo Finaldi, chiamo da Tre Case, provincia di Napoli. Volevo dire solamente una cosa, mi capita spesso di vedere blocchi autostradali di polizia e carabinieri e faccio caso che questi blocchi di auto che ovviamente loro fermano e controllano sono tutte auto guidate da bellissime donne. Ma allora io dico, loro fanno il servizio oppure tentano di rimorchiare o farsi una chiacchierata con una bella donna? Capita spesso e volentieri. Non credo che tutte le donne in Italia sono proprio quelle che commettono infrazioni? Salve, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Due scampi si incontrano. Ci vediamo stasera? No, non posso, sono invitato ad un cocktail.
2: L'angolo del sorriso.
3: Cosa fa un indiano in frac? Il fico d'India.
2: L'angolo del sorriso.
3: La coppia è un insieme di tre persone, di cui una è temporaneamente assente.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Donatella e chiamo da Enna. Volevo rivolgermi soprattutto a quelle donne che hanno già passati i 40 anni e anche più, per dire che è proprio una vergogna mettersi in mostra con minigonne o altro, dimagrire o provocare i ragazzini che potrebbero essere i loro figli. Non è così che potranno ritornare giovani. Grazie Radio Margherita, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Alessandra Amoroso, la stessa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, la guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente. L'ultima esternazione di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato siti militari americani in Kuwait e di aver colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 i corpi recuperati. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia valuta misure analoghe. Si intensifica la quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 11 città, domani saranno 19. Sulle autostrade il grande esodo dei vacanzieri nel fine settimana, attesi 26 milioni di spostamenti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Lara Fabian, perdere l'amore.
9: Adesso andate via. Voglio restare sola.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Paolo e chiamo dalla provincia di Trapani. Volevo dire una cosa ai signori politici: che bisogna togliere in Italia il gioco e l'alcol per dare ai giovani un futuro. Un futuro ovviamente con, dando non alcol e gioco, ma dando delle associazioni sportive e culturali, eccetera, eccetera.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pupo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pupo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Forse. Io solo senza te. Su di noi.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. Quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: che male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 19 e 27 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Questa vicenda di Ceuta sta portando a galla, insieme purtroppo anche a decine di annegati, sta portando a galla quelle che sono gli scontri a livello internazionale tra paesi. Gli Stati Uniti con il loro Dipartimento di Stato hanno preso posizione su quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, sono al fianco del popolo spagnolo, e fin qui parole doverose, se così posso dire. Però si aggiunge anche qualcos'altro. Questo incidente inaccettabile è il risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all'estero da questa minaccia e siamo pronti a assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili. Come dire, il problema è la Spagna, la colpa è del governo spagnolo e delle sue leggi, non solo degli sforzi per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Ora, tutto questo è fuori scala, letteralmente, non è la prima volta che succede a Washington, è fuori scala rispetto ai fatti. In realtà ci sono decine di migliaia, tantissimi, 60.000, che sono passati dal Marocco a Ceuta, ma già più della metà sono stati rimpatriati in Marocco, e chi vede la carta geografica che viene venduta e diffusa anche negli Stati Uniti si accorge che Ceuta è comunque, dal punto di vista della geografia, parte del Nord Africa. Bisogna comunque prendere un mezzo navale per andare in Europa e non è pensabile che si sia una sorta di migranti illegali line. Non esiste, e non esiste soprattutto un disegno di quel tipo, il che vale anche per l'Italia. Non c'entra Schengen, Schengen non è operativo a Ceuta, bisogna arrivare nel territorio spagnolo, quello europeo, per poter poi avere una libera circolazione se non si è controllati, e quindi anche qui.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Federica Abbate, finalmente.
3: Se penso a quanto ridevamo

0: Rispetto significa accettare le differenze, valorizzarle e comprendere che la diversità è una risorsa che arricchisce la comunità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Se avessi studiato

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 19 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà, il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città. L'afa asfissiante coincide con il grande esodo estivo. Questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti, domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Gianna, dal Sicilia. Vorrei dire solo una cosa. Siccome ho una trattoria, diciamo, però io vedo che le persone non gradiscono tanto le trattorie. Vorrei fare un appello e dire: guardate di più le trattorie e non i ristoranti, perché pensate bene che si mangia bene nelle trattorie. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.
3: Come si fa a sopravvivere?

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 20:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Il mio proverbio di oggi è: a tempo di zappa è di puta, né cognate né nepote. A tempi coggire e vendemmiare tutte nipote e tutte compare. Ciò vuol dire quando c'è da lavorare, quindi di zappare, non si presenta nessuno. Quando c'è poi di cogliere i benefici, di raccogliere i benefici, i frutti di quelle, dei sacrifici fatti, si.
4: Salve a tutti, sono Lucy, dalla Sicilia, precisamente da Catania, e il mio proverbio del giorno è: fa più danno un cretino che un po' un do giardino, che sta a significare che una persona stupida fa più danni con le azioni e con le parole di un maiale appunto dentro un orto, dentro un giardino, che sappiamo appunto che il maiale dentro un orto, un giardino, comunque fa dei danni ingenti, ma la persona stupida fa ancora più danni. Grazie, viva sempre Radio Margherita.
5: Sono Rosario da Montepaone, provincia di Catanzaro. Vorrei dire un proverbio, il mio proverbio: a maio o mutare rasaio, a giugno muto di tondo. Cioè vuol dire: se non viene maggio non ti levare cose da addosso, a giugno ti può spogliare. Grazie.
6: Sono Antonietta da Montepaone Lido. Cusi cacci ligna a Roma lascio, si caccia rucchiano ad ascia ad ascio. Ciò vuol dire: chi combina guai nella vita, chi si procura i guai da sé e se li deve risolvere piano piano. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Silvia Mezzanotte, aspetta un attimo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Carlone Laura e telefono da Firenze. Sono veramente indignata per la telefonata precedente della signora di Milano, della quale non mi ricordo il nome, che parlava delle persone che sbarcano sulle nostre coste. Ma non sa la signora, cavolo dei cavoli, che la maggioranza delle persone che sbarcano sulle nostre coste vengono da paesi in guerra, scappano dalla miseria, dalla fame, e non è vero che portano via il lavoro ai nostri figli, perché i nostri figli non vogliono fare il lavoro che fanno questi disgraziati. Provino i nostri figli ad andare a raccattare pomodori nella Calabria, provino ad andare alle forcellaie nel Veneto. Ma io non li posso sentire questi discorsi razzisti, non li posso sentire.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Mattia Bazar, brivido caldo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Mina, non credere.

0: Ciao, io sono Giuseppe, chiamo da Pazzigheria. Ascolto Radio Margherita per dimenticare mia moglie che mi ha tradito.
1: Radio Margherita ti fa dimenticare tua moglie che ti ha tradito. Anche a Pantelleria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Esmeralda e chiamo da Trapani. Volevo dare questo messaggio. Il gioco e l'alcol sono trappole per rovinare le famiglie e imbrigliare i giovani in un futuro senza speranza.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toki Mazzetti, giovane giovane. È

Marisa Sannia è nata a Iglesias, in Sardegna, il 15 febbraio 1947 ed è stata una cantautrice e attrice italiana. Nota per alcuni successi di musica leggera negli anni 60, è stata interprete di canzoni d'autore e ha poi iniziato una ricerca artistica che l'ha portata a diventare un'apprezzata cantautrice in lingua sarda. È stata conosciuta anche con il soprannome La Gazzella di Cagliari, perché fu apprezzata giocatrice di basket. Dopo aver vinto il concorso nazionale RAI per Voci Nuove, il suo talento venne notato dal giurato Sergio Endrigo, con cui stabilì uno speciale rapporto destinato a durare per tutto il resto della vita. Importante, nell'ascesa della cantante, risultò anche l'affermazione conseguita nell'estate dello stesso 1967 al Festival Bar, dove si classificò terza e vinse il premio della critica discografica. Numerose, fra la fine dei 60 e i primi anni 70, le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, presentando in tali occasioni varie canzoni di successo. Nel suo repertorio, di facile ascolto in molti dei suoi brani più noti, la Sannia non mancò comunque di sperimentare la canzone pop d'autore, talvolta anche a scapito del successo, cosa che la porterà a incidere brani, oltre che di Endrigo, a cui dedicò il suo secondo album, e Bacalov, anche di Vecchioni, De Gregori, Lauzi, Minghi, De Moraes e De Angelis, fra gli altri. Grazie alla sua avvenenza, la Sannia ebbe modo di apparire in numerose riviste illustrate anche in veste di indossatrice, fotomodella e, più raramente, interprete di fotoromanzi. Nei primi anni 70, percependo il graduale esaurimento della sua stagione canora più fortunata, la Sannia si dedicò anche al teatro, partecipando a due musical, opere folk, vennero chiamate dal loro ideatore Tony Cucchiara, di notevole successo Caino e Abele, 1973. Marisa Sannia ha all'attivo moltissime partecipazioni in lavori di altri artisti e alcune sue composizioni sono state interpretate anche in Spagna. Ha pubblicato 8 album in lingua italiana e sarda. Marisa Sannia muore a Cagliari il 14 aprile 2008, all'età di 61 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Marisa Sannia ricordiamo L'amore è una colomba, Gli occhi miei, Tutto o niente, Casa Bianca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Marisa Sannia.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: un gesto di attenzione, una parola cortese o uno sguardo sincero possono cambiare la giornata di una persona e trasmettere umanità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Nunzia, chiamo da Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria. Io chiamavo per rispondere a quell'appello del signore che ha invitato tutti a diffidare delle donne. Beh, io vorrei dire a questo signore che innanzitutto non siamo tutte uguali, e poi più che dare un consiglio agli altri di diffidare delle donne, le consiglierei, caro signore, di farsi controllare da un bravo psicologo, perché è ovvio che lei avrà avuto qualche brutto trauma con le donne, quindi non prenda sotto gamba la situazione, perché secondo me è davvero preoccupante per lei, ovviamente. Grazie e buona giornata, e viva Radio Margherita!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno o poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei temporali sull'arco alpino, interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime ai 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 21:56.

0: notizie. Bentrovati nel piano dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di immigrati dal Marocco, 57 i morti. Oggi sul posto il premier spagnolo Sanchez.
1: Toda nuestra condena a nivel más enérgico posible. La violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disponendo la chiusura delle frontiere marittime e aeree. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote e attivista, padre della Fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della Fondazione, lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Tanti messaggi di cordoglio, la Premier Meloni, campione esemplare anche di lealtà. Martedì alle 11 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Adriano Celentano.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Vincenzo, telefono da Torino. Ascolto molto volentieri Radio Margherita perché mi rilassa con le sue belle canzoni piacevoli, piene di ricordi di tempi belli. Al contrario, vedo malvolentieri la televisione che mi innervosisce con tutta quella pubblicità noiosa e poi tutte quelle facce di bronzo dei politici che ci hanno rubato e continuano a rubare soldi, pensioni, dignità e futuro, facendoci perdere il piacere della vita. Io vorrei dire a tutti, a quelli che mi hanno ascoltato, meditiamo su queste cose, pensiamoci. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Antonello Venditti. Ogni volta.
3: Ogni volta.

0: bellezza fu giusta una foto.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 22 e 25 minuti. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Alcott? È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto. Sa cosa diceva un tweet? Finché mia moglie resta così maniaca dell'ordine e della pulizia, io sto tranquillo, non mi ucciderebbe mai, anche solo per la paura di sporcare. Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Mauro da Caserta e anch'io vorrei rispondere alla signora Titorino in merito al razzismo. Vorrei ricordare alla signora che noi italiani, fino a 20, massimo 30 anni fa, eravamo noi gli extracomunitari negli altri paesi. E non mi sembra che ci siamo comportati poi tanto bene, visto che siamo sulla bocca di mezzo mondo per le maldicenze che alcuni dei nostri concittadini hanno combinato in merito alla malavita. Quindi, cara signora, prima di giudicare gli altri che vengono qui per poter mangiare, facciamoci un esame di coscienza e si ricordi che il buono e il cattivo sono in tutti i popoli e in tutto il mondo. Grazie, buona giornata.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 31 luglio. Sono le ore 22 e 53 minuti.

sono Chiara dalla Calabria. Io ascolto con piacere Radio Margherita perché dà spazio a cantanti quasi dimenticate come Leonardo, Don Bacchi, Franco Simone e anche nuove voci. Grazie per le emozioni che provo. Viva Radio Margherita e buon lavoro a tutti. Ciao.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Orietta Berti. In viaggio.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Questa vicenda di Ceuta sta portando a galla, insieme purtroppo anche a decine di annegati, sta portando a galla quelle che sono gli scontri a livello internazionale tra paesi. Gli Stati Uniti con il loro Dipartimento di Stato hanno preso posizione su quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, sono al fianco del popolo spagnolo. E fin qui parole doverose, se così posso dire. Però si aggiunge anche qualcos'altro. Questo incidente inaccettabile è il risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all'estero da questa minaccia e siamo pronti a assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili. Come dire, il problema è la Spagna, la colpa è del governo spagnolo e delle sue leggi, non solo degli sforzi per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Ora, tutto questo è fuori scala, letteralmente, non è la prima volta che succede a Washington, è fuori scala rispetto ai fatti. In realtà ci sono decine di migliaia, tantissimi, 60.000, che sono passati dal Marocco a Ceuta, ma già più della metà sono stati rimpatriati in Marocco e chi vede la carta geografica che viene venduta e diffusa anche negli Stati Uniti si accorge che Ceuta è comunque dal punto di vista della geografia parte del Nord Africa. Bisogna comunque prendere un mezzo navale per andare in Europa e non è pensabile che si sia una sorta di migranti illegali line. Non esiste e non esiste soprattutto un disegno di quel tipo, il che vale anche per l'Italia, non c'entra Schengen. Schengen non è operativo a Ceuta, bisogna arrivare nel territorio spagnolo, quello europeo, per poter poi avere una libera circolazione se non si è controllati. E quindi anche qui.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Saper rispettare non è solo un atto di educazione, ma un segno di maturità e responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Siamo da Napoli, sono Imma Ceratuolo. E per quanto riguarda i bimbi autistici, volevo dire a tutti i genitori che esiste un'associazione che aiuta i vostri bimbi. Terapia www.terapiamultisistemica.it. Sono bravissime persone che aiutano a crescere i vostri bimbi e dargli un futuro migliore con lo sport, col lavoro e con la socializzazione. Contattateci. Un bacio a tutti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. I successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 23:59.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.
1: C'è una sottile e chiara differenza tra quello che era e quello che non è. Se una mattina rompe nella stanza la consapevolezza che ho di me.

Un giorno insieme con Alessandra Amoruso. Torna fra un'ora.

0: trasgrita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Jimmy Fontana.

0: ha presentato Buonanotte con Jimmy Fontana.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La nostra favola, Melodia, La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera e Il mondo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Tananai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. È mezzanotte e 29 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Le frequenze delle tue passioni.
2: Precisamente.

0: arrivederci ancora.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Buongiorno, sono Vittorio da Catania. Ennesimo messaggio. Definizione di sigaretta. La sigaretta è un tubicino di carta con all'interno del tabacco e all'estremità da un lato una brace, dall'altro lato un cretino.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'1 agosto. È mezzanotte e 52 minuti.
1: Max Pezzali e gli 883. Una canzone d'amore.

0: Mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Caserta. Io ascolto Radio Margherita perché ritengo che una radio seria e si mette a disposizione e rispetta un po' tutte le regioni italiane.
1: Radio Margherita, una radio seria che rispecchia tutte le regioni italiane, anche a Caserta.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alessandra Amoroso.

0: Un giorno insieme con Alessandra Amoruso. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Con il brano Una ragazza in due si sono confrontati oggi Bobby Solo e I Giganti. Confronti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
4: Che cos'è?

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Patrizia, mi chiamo dalla Puglia. Vorrei fare un appello a tutti i ragazzi di oggi. Non vi sposate. Le donne di oggi non sanno amare, non hanno spirito di sacrificio. Usano i loro figli come un'arma per ricattare i loro mariti. Sono prepotenti, non rispettano nessuno. Con questo non voglio dire che io sono vecchia. Io ho pure una figlia femmina, un maschio, però non condivido tante cose. Vedo tanti ragazzi soffrire e finire in mezzo ad una strada per colpa delle mogli. Grazie Radio Margherita, sei una radio stupenda. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Aileen Brandi, prima canzone.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Durante la preparazione delle verdure, usa il coltello il meno possibile, in modo da limitare l'ossidazione delle sostanze nutritive a causa del contatto con il metallo.
0: I consigli della nonna.
1: Se il pane non è molto fresco, avvolgerlo per mezz'ora in uno strofinaccio pulito bagnato di acqua tiepida. Poi togliere lo strofinaccio e infornarlo per 5 minuti a temperatura media.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare che il parabrezza dell'automobile si appanni, passaci dall'interno una mezza patata cruda, senza risciacquare.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Ogni persona porta con sé una storia, dei sogni e delle fragilità. Rispettarle significa riconoscere il valore della vita umana.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Ivana Caltanissetta. Io chiedo, voglio dire a questi signori medici, vi siete mai chiesti per che cosa vi siete laureati? Sicuramente non per il favore, per fare un favore al Dio denaro, sicuramente, ma per dare un aiuto concreto all'umanità. Quindi non spremeteci come limoni, ma aiutateci e lenitici la sofferenza. Ciao, grazie Radio Margherita per averci dato questa opportunità.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'1 agosto. È luna e 54 minuti.